0: na kago gising.
1: Nakardotang
2: sal curfing.
3: Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! H